kangale maso stetele liso uJesu nakufanele satanu zoyitele inkani.